Gandal. Ora tauruk di setetes kancaku podo mati kape, Satrio. Setyo kalau sampar wari, wilakno pati ning kancaku, ha?